0: Vi bolso di no.
1: Poi sì.
0: Allora, voi non vi ho e non vi sto dicendo.
1: Cosa dite, ok?
0: Ciao.